0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sa male a me deste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia di ruota.